0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Il governo dovrebbe presentare questa settimana un nuovo pacchetto di misure per frenare l'inflazione, che il mese scorso ha raggiunto il livello record del 5,8%. L'opposizione sostiene che uno degli strumenti per contenere il caro prezzi sia una tassa sugli extra profitti per chi ingiustificatamente aumenta i prezzi, approfittando della situazione. È attesa tra oggi e domani la relazione sull'ispezione condotta alla procura di Sebenico. L'indagine interna riguarda la gestione del caso di Christian Aleksić, l'assassino del maturando di Drniš. Sotto accusa c'è la decisione dei magistrati di 3 anni fa, quando l'uomo fu rilasciato a piede libero nonostante fosse stato trovato in possesso di un'arma da fuoco artigianale. Un presunto errore giudiziario che per l'opinione pubblica gli ha permesso poi di uccidere. Dall'estero, l'Ucraina ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La decisione segue i massicci attacchi russi di ieri contro le regioni di Kiev, condotti con i nuovi missili balistici a medio raggio Oreshnik. Il ministro degli esteri ucraino ha accusato Mosca di voler compensare la mancanza di progressi militari sul campo con barbari raid missilistici. Svolta vicina nella crisi in Medio Oriente, il presidente americano Trump ha annunciato che un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz è in via di finalizzazione. La bozza, mediata dai paesi della regione, prevede un cessate il fuoco e lo sblocco dei fondi di Teheran, mentre il nodo del programma nucleare iraniano sarà affrontato nelle prossime settimane. Passiamo allo sport. Clamoroso finale di stagione in Serie A. Mentre l'Inter festeggia lo scudetto, è psicodramma per il Milan, che perde col Cagliari e scivola fuori dalla zona Champions. A festeggiare è lo storico Como, che travolge la Cremonese e vola in Champions insieme a Nerazzurri, Napoli e Roma. Solo Europa League invece per i rossoneri e per la Juventus. In Serie B retrocedono Cremonese, Verona e Pisa. Vediamo il meteo. Alle 10 a Fiume registrati 26 gradi dopo una minima notturna di 20, umidità relativa al 49% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero cielo soleggiato con nuvolosità variabile, possibili locali piovaschi principalmente nelle zone interne. Soffia la bora da debole a moderata, mare da poco mosso a mosso, temperature massime in regione tra 27 e 32 gradi. Terminiamo con l'almanacco del giorno. Oggi è lunedì 25 maggio. A Fiume il sole è sorto alle 5:22 e tramonterà alle 20:36. In questa data si celebra la Giornata Mondiale dell'Africa. Per il momento è tutto. Prossimo notiziario alle 12:30.

0: Mamma mia, che giocata di Clarence Seedorf!
1: Provincino rete! Mirko Vucinic! 3-1 Inter!
2: Basta regolare! Tutto solo Pato, attenzione, toccando da dietro!
3: Penso che un sogno para...

antiesplosivo. Al Tribunale di Zagabria, tra i procedimenti sospesi o rinviati, anche l'udienza del cosiddetto caso Ippodromo. Proprio oggi avrebbe dovuto essere formalizzato un accordo tra l'USCOC e il principale imputato Costa Kostanjevic, ex direttore dell'ente municipale che gestisce gli impianti sportivi della capitale. Dopo aver inizialmente respinto le accuse, Kostanjevic avrebbe ammesso le proprie responsabilità, accettando un patteggiamento con una condanna a circa 2 anni e mezzo di carcere e una pesante sanzione economica. In Croazia si registrano in media 18 femminicidi all'anno, quasi tutti compiuti da partner intimi. Il dato è emerso al congresso degli studenti di giurisprudenza di Osijek e secondo gli esperti queste tragedie sono l'esito di lunghi anni di violenze psicologiche ed economiche, spesso ignorate dal sistema o derubricate a semplici liti familiari. Per questo i giuristi chiedono una maggiore specializzazione di magistrati e forze dell'ordine. Dopo la nuova grande protesta antigovernativa di sabato a Belgrado, la presidente del Parlamento serbo, Ana Brnabić, accusa la Croazia di sostenere i manifestanti. Secondo Brnabić, Zagabria avrebbe un interesse strategico a far cadere il governo del presidente Aleksandar Vučić. La presidente del Parlamento collega questa presunta ostilità ai risultati economici della Serbia che, a suo dire, avrebbe superato la Croazia per prodotto interno lordo, infrastrutture autostradali e rete ferroviaria ad alta velocità. Tra i motivi citati anche le capacità militari di Belgrado con il riferimento ai missili balistici in dotazione alla Serbia. Sempre dall'estero, segnali di progresso nei negoziati di pace tra Stati Uniti e Iran, anche se i dettagli chiave dell'accordo quadro rimangono ancora da definire. Nonostante il presidente Donald Trump abbia dichiarato che l'accordo è ormai vicino, il blocco navale statunitense dei porti iraniani resterà comunque in vigore per tutta la durata delle trattative. Nella sfera locale, a Fiume e nei comuni limitrofi è allarme vandalismo contro i cassonetti dei rifiuti con controllo d'accesso. L'azienda municipalizzata Cistocia ha speso quasi 70.000 euro solo nei primi 4 mesi dell'anno per riparare i danni causati da scassi e uso improprio. Se il trend dovesse continuare, i costi, secondo alcune proiezioni, supereranno i 200.000 euro entro fine anno. E noi concludiamo con il meteo. Alle ore 12 a Fiume sono stati registrati 28 gradi. Sul Quarnero il cielo si presenta soleggiato ma con una nuvolosità variabile che nel corso del pomeriggio potrà dar luogo a locali piovaschi principalmente nelle zone interne. Vento occidentale da leggero a moderato. Le massime di oggi fino a 32 gradi. Per il momento è tutto. Prossima edizione il GR delle ore 16.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Allarme bomba questa mattina al Tribunale regionale di Zagabria, nella sede di Zrinjevac. L'edificio è stato evacuato e sul posto sono intervenute le unità specializzate della polizia per i controlli

0: Sono le 16 esatte.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Il ministro della giustizia Damir Habib ha annunciato l'avvio del gruppo di lavoro incaricato di modificare il codice penale con l'obiettivo di rafforzare il controllo e le sanzioni per gli autori dei reati più gravi. Tra le ipotesi sul tavolo anche l'introduzione dell'ergastolo che secondo il ministro avrebbe un effetto preventivo e deterrente. Il dibattito si è riacceso dopo il recente omicidio del 19enne Luka Milovac a Drniš. Del gruppo di lavoro fanno parte, oltre ai rappresentanti del Ministero e delle istituzioni, anche il giudice della Corte Suprema Marin Mrčela, la docente universitaria Maja Munivrana e il procuratore generale Ivan Turudić. Passiamo a Osijek, dove si torna a parlare di un altro caso che ha fortemente scosso l'opinione pubblica. Si allungano infatti i tempi per il nuovo processo a Marko Smažil, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio della studentessa Mihaela Berak. Il tribunale ha accolto la richiesta di ascoltare come testimoni i tre operatori del pronto soccorso intervenuti la sera del delitto. L'obiettivo è far chiarezza sullo stato psicofisico dell'imputato subito dopo lo sparo, un punto cruciale dopo che l'alta corte penale aveva annullato la precedente condanna a 18 anni di carcere. Il caso di Osijek riaccende i riflettori su una vera e propria emergenza sociale. In Croazia si registrano in media 18 femminicidi all'anno, quasi tutti compiuti da partner intimi. Il dato è emerso al congresso degli studenti di giurisprudenza di Osijek. Secondo gli esperti, queste tragedie sono l'esito di lunghi anni di violenze psicologiche ed economiche, spesso ignorate dal sistema o derubricate a semplici liti familiari. Per questo i giuristi chiedono una maggiore specializzazione di magistrati e forze dell'ordine. Allarme bomba questa mattina al Tribunale regionale di Zagabria, nella sede di Zrinjevac. L'edificio è stato evacuato e sul posto sono intervenute le unità specializzate della polizia per i controlli antiesplosivo. Tra i procedimenti sospesi o rinviati al Tribunale zagabrese anche l'udienza del cosiddetto caso Ippodromo. Proprio oggi avrebbe dovuto essere formalizzato un accordo tra l'USCO e il principale imputato Costa Kostanjević, ex direttore dell'ente municipale che gestisce gli impianti sportivi della capitale. Dopo aver inizialmente respinto le accuse, Kostanjević avrebbe ammesso le proprie responsabilità accettando un patteggiamento con una condanna a circa 2 anni e mezzo di carcere e una pesante sanzione economica. Cambiamo argomento e passiamo all'economia. Al via in Croazia la sottoscrizione della nuova emissione di buoni del tesoro per un valore complessivo di 1 miliardo e 300 milioni di euro. I cittadini avranno tempo fino alle 11 del 1 giugno per aderire sia nelle filiali della FINA sia online attraverso le piattaforme digitali del Ministero delle Finanze. L'interesse è già altissimo. Questa mattina, nelle prime ore di apertura, sono state registrate oltre 1500 offerte per un valore che supera i 70 milioni di euro. Voltiamo pagina e apriamo la parentesi delle notizie estere, i principali fatti del mondo nel servizio a cura di Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Dopo la nuova grande protesta antigovernativa di sabato a Belgrado, la presidente del Parlamento serbo, Ana Brnabic, accusa la Croazia di sostenere i manifestanti. Secondo Brnabic, Zagabria avrebbe un interesse strategico a far cadere il governo del presidente Aleksandar Vučić.
3: La presidente del Parlamento collega questa presunta ostilità ai risultati economici della Serbia, che a suo dire avrebbe superato la Croazia per prodotto interno lordo, infrastrutture autostradali e rete ferroviaria ad alta velocità. Tra i motivi citati anche le capacità militari di Belgrado con riferimento ai missili balistici supersonici in dotazione alla Serbia.
2: Possibile svolta nella crisi in Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che un accordo con l'Iran per mettere fine al conflitto è in fase avanzata di definizione. La bozza, secondo quanto emerso, prevederebbe un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico petrolifero mondiale, oltre allo sblocco di fondi iraniani congelati.
3: Il dossier sul programma nucleare di Teheran resterebbe invece al centro di negoziati separati nelle prossime settimane. Restano comunque da definire gli ultimi dettagli dell'intesa. L'Ucraina ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'OSCE dopo i massicci attacchi russi di ieri contro la regione di Kiev, condotti, secondo fonti ucraine, con missili balistici a medio raggio.
2: Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri, accusando Mosca di cercare di compensare la mancanza di progressi sul fronte con bombardamenti definiti barbari contro obiettivi civili. Nella capitale ucraina il bilancio è di almeno 2 morti e 81 feriti.
1: Notizie locali.
0: Chiusura d'urgenza a Fiume per piazza Klobučarić. La sindaca Iva Rinčić ha annunciato lo stop totale all'accesso per motivi di sicurezza a causa del rischio di cedimento della piastra di cemento che fa da copertura al garage sotterraneo di Città Vecchia, un'area solitamente frequentata anche dai bambini per giocare. Un pericolo strutturale confermato da una perizia della Facoltà di Ingegneria Civile. La prima cittadina ha auspicato che il provvedimento sia temporaneo e che la società del parcheggio, la Best in Parking, avvii quanto prima i lavori di risanamento. A Fiume e nei comuni limitrofi è allarme vandalismo contro i cassonetti dei rifiuti con controllo d'accesso. L'azienda municipalizzata Cistoccia ha speso quasi 70.000 euro solo nei primi 4 mesi dell'anno per riparare i danni causati da scassi e uso improprio. Se il trend dovesse continuare, i costi, secondo alcune proiezioni, supereranno i 200.000 euro entro fine anno. Dalla nostra realtà, oggi è lunedì e torna il nostro consueto appuntamento settimanale con la comunità degli italiani di Fiume. Sentiamo.
4: Care fiumane, cari fiumani, con voi Giuseppe Nicodemo per la rubrica Il Cucal Settimanal. Partiamo subito con gli appuntamenti. Martedì 26 maggio alle ore 20, concerto del coro americano Voices in Harmony Peace e della Clapa Cassa, organizzato dall'associazione We're Singing. Mercoledì 27 alle ore 17, concerto di 3 cori provenienti dalla Cechia, Polonia e Bulgaria, organizzato sempre dall'associazione We Are Singing. Giovedì 28 alle ore 17.30, un altro concerto dei piccoli e grandi flautisti, preparato da Paola Radin. Sabato 30 e domenica 31, dalle 10 alle 19, ci aspetta un fine settimana tra mostre, mercatini e un angolo bambini all'insegna del giocattolo, grazie alla prima edizione di Palazzo Modellino. E mentre i bambini giocano, andate a votare il 31 maggio per il rinnovo dei rappresentanti dell'Assemblea e della nostra comunità e dell'Unione Italiana. Iscrivetevi alla newsletter per essere sempre aggiornate anche sui numerosi concorsi e bandi aperti. Rinnovate la tessera, continuate a seguirci sui social e ci vediamo in circolo. Buon voto e felice settimana.
1: Lo sport.
0: Calcio, clamoroso finale di stagione in Serie A, mentre l'Inter festeggia lo scudetto e psicodramma per il Milan che perde col Cagliari e scivola fuori dalla zona Champions. A festeggiare è lo storico Como che travolge la Cremonese e vola in Champions insieme a Nerazzurri, Napoli e Roma. Solo Europa League invece per i rossoneri e per la Juventus. In Serie B retrocedono Cremonese, Verona e Pisa.
1: Che tempo fa?
0: Il resto della giornata sul Quarnero sarà caratterizzato da cielo soleggiato ma con una nuvolosità variabile che potrà dar luogo a locali piovaschi, specie nelle zone interne. I venti soffiano da ovest da leggeri a moderati, le massime di oggi fino a 32 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 29 gradi con umidità relativa del 44% e alta pressione atmosferica. Anche domani il tempo sarà prevalentemente soleggiato, soffierà la bora da debole a moderata che nel corso del pomeriggio ruoterà a maestrale. Il mare sarà da poco mosso a mosso. Per quanto riguarda le temperature, le massime in Istria e nel Quarnero oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi, mentre nel Gorski Kotar tra i 20 e i 27 gradi. E terminiamo qui il nostro GR, realizzato in regia da Ivan Saftic. Il prossimo appuntamento con l'informazione del programma italiano è per domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.